La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti.

0: Sai.
1: Scusami se ti chiamo sempre, che senza di te non riesco a combinare niente. I figli sono peggio di te. Sempre

sento. Il punto è che mi manca trovarti addormentato alla TV, cercarti fuori dalla chiesa, andare insieme a fare la spesa, le sigarette sul comodino e il cruciverba poco più in là. Mica l'avevo capito che era quella la felicità. Ma com'è ingiusto il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata certo meglio di me, che non so neanche ridere senza di te. Bruno mio, ma lo sai che i nipoti stanno crescendo, ogni tanto mi chiedono di te, se dal cielo tu li stai guardando. E ogni sera cento Ave Maria, quel rosario lo sto consumando, e mi sento una bambina anch'io quando sogno che mi dormi accanto. Perché non è facile sapere che non tornerai mai più, che questa casa enorme ha poco senso se non ci sei tu. Su questo vecchio divano guardo una foto e non lo ammetterai, mi amato da sempre anche se non me l'hai detto mai. Proprio assurdo il buon Dio, dovevo esserci io al posto tuo. La saresti cavata

Viaggiano le ragazze con le doppie punte, le macchine senza le multe. Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

parlami per tutto il tempo che rimane in questo giorno di confine fra il prima e noi. Raccontami, è stato solo un altro sbaglio, che è tutto un caravanserraglio, la vita e poi quel tuo spirito da lama di coltello disegnerà sulla mia anima una coppa di cammello, non si confonderà.

inventami per altre oasi un deserto da attraversare a passo corto, carovanieri noi. Ma adesso ridimi, si potrà fare anche domani, le troveremo altre ragioni. E prima o poi quel tuo spirito da lama di coltello ritaglierà sulla mia anima una coppa di cammello, non si cancellerà.

pazzia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente. Ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare. Sarà anche il gioco della vita, ma che dolore. Sarà

nostri padri, grazie a Dio, ci hanno fatto studiare, a volte anche insegnato cosa vuol dire saper sognare. Ma è difficile riuscirci quando non sai più su che contare. Un tempo si cantava, chi non lavora non fa l'amore. Forse anche per questo

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono, spergiurarono che non erano.

I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani cosa? I giovani che? I giovani tutti. Tutti i giovani, sempre giovani. Non mi dire che ci sei anche tu. Tra quelli lì della pubblicità, dell'aranciata e della Coca-Cola, quelli che gridano nei concerti, quelli che occupano la scuola, quelli che non trovano da lavorare, quelli che ancora paga papà, quelli che non c'è mai un cazzo da fare in questa cazzo di città. Vorrei passare dai 10 ai 30 per non subire questa tortura, il primo amore, la prima casa, dover vestire questa armatura, il primo amico che ti tradisce o che magari tradisci tu, il primo treno che non ci sali e che magari non torna più.

I debiti, i consigli, gli scontrini. Siamo circondati anche un po' cretini.

Sul prato di piazza San Giovanni è già arrivata un sacco di gente. Qualcuno potrebbe obiettare che a San Giovanni non c'è sto gran prato.

andiamo a finire, chissà dove finiamo ad andare. C'è quello che si fa le menate, c'è quello che se l'è già fatte, ci sono quelli con lo zaino che in genere arrivano da Cagliari, chissà perché proprio da Cagliari.

Son tornati a cento e a mille i guerrieri di Valois, son tornati alle famiglie, ai palazzi, alle città, ma la dama abbandonata non ritroverà il suo amore.

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta. Fila la lana, fila i tuoi giorni.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

mano, lo stringerò finché quel bacio ti uscirà. Lui mescolava sempre Pepsi e vino rosso, con una faccia senza petali e confini. Ti amo anche se c'hai il culo come un frigo.

La lunga tavola, bella cena aziendale. Urlava brindisi, bestemmie sorridenti. Il pensionato, con la faccia nel giornale, sembrava chiuso dentro in un altro film. Mancò la luce per problemi di tensione. Qualcuno rise, qualcuno neanche lo notò. E lui la urtò mentre passava verso il bagno. Lei si aggrappò

solo la luna rimbalzando sopra il lago. Sorrise quando poi la luce ritornò.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

forza questori colleghi, scordati li ho già. Chiusi nella toilette a farsi belli, ma che follia. Ah, delirio agguato di nostalgia, la più malinconica seta io affronterò con le mani più allegre.

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrigono musica.

Scusami se ti amo ancora, se vorrei essere acqua del mare che accoglie il tuo corpo.

se ti amo ancora e se vorrei essere in primavera per darti meno notte, se vorrei che la giornata fosse più lunga.

da mia madre in ospedale oggi. Dalla finestra i rumori del mercato del venerdì. Pioppi alti, una gru che porta mattoni tra le nuvole. E dov'è mio padre?

0: una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi.
1: Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono?
2: Le 11.
1: Io guarda, fra 5 ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze, te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che? Ma fammi capire, ma come tu sei la mia e stiamo in questa stamberga, quei cenci addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre, te lo faccio vedere chi sono io. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare 1.000 lire per il tassì? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché...

Ma che cosa ti avevo detto? Una casa. Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli c'hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino. Così, sai, li fai ridere tutti questi, hai capito?

intanto facciamo una cosa, io fra 5 ore sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangero, te lo faccio vedere chi sono io.

faccio vedere chi sono io. Sono un uomo asociale, ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino, ti compro un transatlantico. Basta che tu non scappi, stai attenta che se scappi col transatlantico ti affogo nell'oceano Pacifico. Dai, coricati, vai che ti sgangano. Te lo faccio vedere che sono io, vai.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto pasta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno

0: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
1: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
0: La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito

freddo dell'attraversare occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Una lucciola d'agosto se ne andava una mattina, fiera della sua valigia, a raccogliere la luna, e gridava ai quattro venti la sua gioia d'esser viva. Lo gridava ai quattro venti e la sua luce lampeggiava, la sua luce lampeggiava. Ma la lucciola d'agosto vide il sole che nasceva solo dietro le montagne, vide il sole che brillava, disse al sole non salire con la tua luce assassina, gridò al sole non salire, la sua luce già moriva, la sua luce già moriva. E una lucciola d'agosto han trovato sopra un fiore, stretta nella mano destra, la valigia con la luna, e hanno detto sarà morta per paura o per amore, e hanno detto sarà morta perché luce non aveva, perché luce non aveva. E la vide il sole da lontano sopra quel fiore di neve, e alla lucciola sorrise, e alla lucciola sorrise.

Buonanotte, buonanotte che vado, vado e non c'è appello, e nemmeno l'ombrello trovo questa notte, così vado anche se piove, anche se dietro le nuvole è tutta luna nuova, vado senza dire.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani cosa? I giovani che? I giovani tutti. Tutti i giovani, sempre giovani. Non mi dire che ci sei anche tu. Tra quelli lì della pubblicità, dell'aranciata e della Coca-Cola, quelli che gridano nei concerti, quelli che occupano la scuola, quelli che non trovano da lavorare, quelli che ancora paga papà, quelli che non c'è mai un cazzo da fare in questa cazzo di città. Vorrei passare dai 10 ai 30 per non subire questa tortura, il primo amore, la prima casa, dover vestire questa armatura, il primo amico che ti tradisce o che magari tradisci tu, il primo treno che non ci sali e che magari non torna più.

come fosse per noi. Un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora. Come fosse per noi, poi la notte si arrende.

solitaria una strada che sia giusta per noi. Per noi che partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze

Ci sono stati giorni, vita mia, che tutto aveva un nome, e di quel nome qualche voce si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove. Cercali, vita mia, cercali, portameli qua.

Ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome, e di quel nome qualche mano si prendeva libertà. E giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come, tu trovameli adesso, vita mia.

sai bene che mestiere infame, sempre in giro sbalottato come un cane per il monado, portando verità. E allora salgo sopra questa bella macchinina che mi porta in cima a una montagna bianca, fa fine, non mi stanca. Sono chiuso in casa, barricato e prigioniero, ho fatto tante spese, sai, c'ho il frigo pieno almeno per un mese. Ah, che stress, non viene un accidente, la neve sarà bella ma non mi ispira niente. Ah, che noia, non so che cosa fare, potrei dormire oppure cucinare. Sapessi come sono solo e provo un po' di invidia, se ti penso a me che qui soffro di inedia, un grande senso di inutilità.

Non ti è mai venuto in mente che bisogna farlo, questo mio mestiere responsabilmente. Mi ascolta tanta gente.

Che stress, è tutto così uguale, cantare nei teatri gestiti così male. Che noia, la vita mia da divo, tu pensi che sia bella?

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: La gazza ladra attraversa l'autostrada e mi ricorda un vecchio giocattolo, un aeroplano di carta da quaderno, volato via dall'alto di un balcone. Sto navigando su questa carretera verso un mercato di ritmi e canzoni. Stasera canto in qualche balera, il mio impresario sul posto sarà già. Rock and roll e cia cia cia, disco dance ritmo blu, valzer tanque una polca. Ue mamma chi mo fa fa, ue mamma chi mo fa fa, che sta smagna lavora. Ue mamma chi mo fa fa, rock and roll e cia cia cia. Questo paese, questa festa patronale, così distante, così sempre uguale, e questa gente che c'è ma è assente, dovrà pagare.

speciale, poi c'è il problema di riscuotere il cachet, rock and roll e cia cia cia, disco dance di tumble, valse anche una polca, ue mamma che mo fefe, ue mamma che mo fefe, che stai smagna lavorare, ue mamma che mo fefe.

parte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

Piango di lui ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto.

non troppo lontani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

fa, e alla luce che taglia il mio viso improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua.

Io sono Capricorno, ascendente non so. Come tutti i Capricorni,

voglio dirvi qualcosa che vi tocchi. Buonanotte, la falce della luna.

siccome un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura

gli aerei economici, l'altro è lunedì difettosi, e accompagnami a raccogliere i petardi che non sono esplosi, il nostro scambio d'oro.